saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati. Nasrul FM, sentiasa di hati.